0: Ligi.
1: Asmo. Mr. Black Ben, le sentimental.
2: Ya, yeah, non, monsieur. Ya, yeah, non, monsieur. Yeah, non.

0: Flashback, souvenir.
1: Il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé